0: bene.
1: Hai che riso.
0: Radio Tropical Latina, la radio che allegra tu vita. En RTL estamos presentando Liderando la Mañana.